Mangwanani, mangwanani, vapurukiri voradio Musambiki. Ponao kwenye uka. Na isisivo, tino ponao shakanaka. Mchono tikakano, tiri chifu choo chono tiri kila mazi, pamwenu kumusijira, dimi yo jinjaro shindau. Ari, papa pamazi, njijiro mkata tunguti, wakabati nila mchini. Shoro shiparo. Chilo wache nyamasi, izwan shakaitika, pamuzi, pa zanu. Izwan. Gaish.